0: quality ring light.
1: Okay.
0: Quality ring light. E wo hono mo a won sekedia e be bo a fo ka sa video no. Wo ya eni de ho wo di ni kasa. Aha. O na wo hu se honam se di ni.
1: Wa ti a se. Honam kasa.
0: Wo di bi your body. A good, good enterprise. Yummy, a good ring light, maybe. Now, empty me and more, papa. Okay.